Kamu bisa cerita aja ke Denny di WhatsApp di 0811 20 20 937, atau di DM maksudnya ya, itu kan tadi WhatsApp udah ya, di DM di Instagram di @RRIPro2 Cirebon. Jadi tungguin cuma di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.